0: Ebbene, buono, Azizado, e tengo giù alle sue pette quello un amico che mi tocca per io. Nagino, e quelle le colù a bondo me gi, noi non lo intro, tente me ne le io erano amico che mi tocca per io, buonando mi vuole qua, bossia. Nagino, mi rotte...
1: Ganji, ganji, ganji.